Jono e tielen da jahi ben ben da ne ina wa hojon hojon che wa he nizen hojon haslin che ayonin shne.